0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

I want you.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

6.52 in questo momento, Don Ren sottofondo, e riapri la diretta anche per questo qui a Radio Città Fusico, anche per questa domenica 16 agosto, come avevo poi più o meno detto domenica scorsa, in via del tutto eccezionale, con un più di un'ora di anticipo rispetto al solito. Infatti, solito la mia programmazione inizia verso le 8, ma oggi praticamente è una giornata un po' particolare. Quindi la mia programmazione musicale, come dico sempre, musica pescata dal vastissimo archivio informatico della nostra emittente, tantissima musica, pochissime parole, annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli. Il tutto sempre intervallato dalle notizie che arrivano nel frattempo, musica di comune, quella di comune ascolto della nostra emittente, un po' tutti i generi appunto mescolati tra di loro, sempre intervallati dalle notizie. E quindi fra pochissimi minuti inizierò con appunto con i primi brani che intanto vi ho cercato. Di solito la domenica alle 7.30 va in onda la consueta trasmissione animalista, vegana animalista, Restiamo Animali. A volte però c'è qualche domenica in cui si prendono un attimo di pausa, soprattutto vicino a certe festività, per esempio domenica scorsa non c'era, adesso vediamo se questa domenica c'è o meno, comunque nel caso che c'è va in onda dalle 7.30 alle 8, poi proseguiremo con la mia musica e notizie, fin verso le 8.24, con tutta calma alle 8.30 lascerò spazio al notiziario di Popolare Network, che andrà in onda appunto alle 8.30, l'edizione lunga è quella di 15 minuti, ci risentiremo di nuovo con la musica e con notizie intorno alle 8.45 circa.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
3: E allora, ci siamo appena sentiti la pubblicità, nel frattempo sta passando un aereo, quindi lo lasciamo passare un attimino, direi che è ancora abbastanza lontano. Nel frattempo vi ho preparato un tot di altri brani, naturalmente tantissimi ancora, ve li preparerò.

Allora, in sottofondo avevamo sempre Herbalbet, nel frattempo invece sta partendo i Tavares, ci siamo appena ascoltati Estro Driven e direi che a questo punto ho appurato definitivamente che anche per questa domenica la trasmissione Restiamo Animali non va in onda chiaramente per pausa estiva, dopo che riprenderà brevissimo. Nel frattempo sto continuando a prepararvi tutti i brani per la giornata di oggi, ripartiamo da Cuba, Orlando Cachaito Lopez, quindi siamo dalle parti del Buenavista Social Club, il brano si chiama Anais, poi veniamo in Italia con il Banco del Mutuo Soccorso, il Grande Bianco e con G-Wiz dal vivo in Big Fireworks, poi passiamo a Fashion Love Shadow, alla Francia con Barbara Carlotti in Carlotti Cannes. E poi ancora in Italia con Egle Sommacal, tra le altre cose anche membro componente dei Massimo Volumi, il brano si chiama Le ragazze hanno sempre ragione, ma partiamo con Orlando Cachaito Lopez.

0: romana. Siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: 8.04 in questo momento, siete alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina, che questa domenica fra l'altro è iniziata in anticipo, è iniziata addirittura prima delle 7 rispetto alle consuete 8. Nel frattempo vi ho già preparato tutto. E vediamo appunto la prossima sequenza. La prossima sequenza parte da Kashmir in Home Did, poi Horse in Not Tomorrow, United Future Organization, I Love My Baby Love, e poi veniamo alla Bologna dell'Isola Posse All Star in Stop War. Ma partiamo con Kashmir.

very small. It's very, very, very, very, very small.

E ci siamo ascoltati un brano dell'Isola Posse All Star. Sono passati 35 anni, però purtroppo il brano è ancora di attualità a tutti gli effetti. Nel sottofondo intanto sono partiti in sottofondo i Momma, dopodiché pubblicità e alle 8.30 i notiziari di Popolare Network. Con la mia programmazione musicale ci risentiamo intorno alle 8.45 circa.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la vita.

0: to fix the problem of the electric city and
1: oggi
0: the
1: la situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito era presente sul posto, ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo, proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato. Quindi la gente non riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono 3 famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato, voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso.
0: The house of Rizik, the brother of Youssef. And Youssef now, before Harpa were talk with me, he want to send food to his mother and to his wife and his daughter and another and occupation didn't answer.
2: Kiev ha lanciato più di 600 droni sulla regione di Mosca, colpendo ancora una volta il gigante dell'e-commerce russo Wildberries e provocando un vasto incendio in quello che, secondo i media locali, è il più grande dei suoi centri logistici nel paese. La Russia invece nella notte ha lanciato un vasto attacco con missili balistici contro l'Ucraina, nella mirino anche la capitale Kiev, dove almeno 3 persone sono rimaste ferite. Non c'è stata ieri a Ceuta quella nuova ondata di ingressi di massa di migranti prospettata nei giorni scorsi dall'intelligence spagnola. La polizia di frontiera marocchina ha fermato circa 300 persone vicino al confine, numeri ben diversi da quelli di fine luglio, quando in poche ore nell'exclave spagnola erano entrate decine di migliaia di migranti. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
3: C'era attesa ieri a Ceuta dopo l'allarme dell'intelligence spagnola sul nuovo ingresso di massa di migranti, che però non c'è stato, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono stati ben lontani dai numeri di 2 settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato poche decine di migranti e ha arrestato almeno 60 persone per incitamento all'emigrazione. Ma tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone. Dunque, cos'è cambiato? Intanto la Spagna ha inviato rinforzi a Ceuta nei giorni scorsi. Rispetto a 2 settimane fa però c'è stato anche l'intervento del Marocco. Secondo i media spagnoli, in una delle operazioni la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera, in tenuta antisommossa e usando gas lacrimogeni prima di portarli via in bus. I giornalisti spagnoli che erano lì per raccontare i respingimenti sono stati tra l'altro espulsi dal paese. L'approccio di Rabat sembra però almeno in apparenza cambiato, anche perché il paese è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Ascoltiamo su questo Giampaolo Scarante, già ambasciatore italiano.
4: Nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola alla pressione esercitata il 30 luglio e i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi. Ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta.
2: In Indonesia al momento sono 47 i morti accertati del violento terremoto che ha colpito il paese, decine i feriti e i dispersi, 2 le scosse più violente ieri, una di 7.7 con epicentro sull'isola di Flores, l'altra di magnitudo 6.9 sull'isola di Sumatra. La situazione più critica è proprio sull'isola di Flores, con numerosi edifici crollati e le operazioni di ricerca e soccorso rese complesse per i danni che ha subito la rete locale dei trasporti, 5 gli aeroporti danneggiati, compreso il principale scalo dell'isola. Il Ministero degli Esteri italiani ha reso noto nelle scorse ore che sono circa 5.000 gli italiani che si trovano in questo momento in Indonesia, 500 sull'isola di Flores e non risultano al momento vittime o feriti. Neanche il ricorso di una tribù di nativi americani riesce a fermare la costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico, voluta da Donald Trump. Un giudice, citando interessi prevalenti del governo, infatti ha dato torto ai nativi che chiedevano lo stop alla costruzione sui loro territori. Sentiamo il servizio da New York.
5: Il muro di Donald Trump può avanzare anche attraverso una riserva dei nativi americani. Un giudice federale a Washington ha respinto la richiesta della tribù Toho Adam di bloccare la costruzione di 100 chilometri di muro lungo il confine con il Messico in Arizona. La loro riserva si estende per più di 1 milione di ettari nel deserto di Sonora e ospita oltre 37.000 membri della tribù, migliaia dei quali vivono in Messico. La tribù non ha mai dato il proprio consenso alla costruzione, ma il giudice ha stabilito che non ci sono per ora elementi sufficienti a dimostrare che il muro modificherebbe i confini della riserva, per il quale servirebbe l'autorizzazione del Congresso. Ha ritenuto il giudice prevalenti quindi gli interessi del governo federale, dalla sicurezza del confine all'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Per i nativi di questa parte d'America però il problema è culturale. La costruzione, denunciano, rischia di distruggere in modo permanente luoghi che considerano spirituali e persino alcune montagne considerate sacre dalla comunità. La tribù ha fatto sapere che valuterà tutte le opzioni legali per fermare il progetto. Per ora però la devastazione naturale può proseguire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Sigfrido Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, ne avrebbe anche parlato in una riunione 2 giorni fa con il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. Non sarebbe dunque sul tavolo l'ipotesi di un

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: 9.02 in questo momento, un aggiornamento di notizie, ci parla di missili su Kiev e una pioggia di droni su Mosca, note di attacchi tra Kiev e Mosca, la capitale ucraina è stata colpita da raid missilistici russi che hanno provocato incendi, segnalati un morto e diversi feriti, centinaia di droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca, le forze armate russe affermano di averne abbattuti oltre 130, colpito un altro magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries. Ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina, parte subito un'altra sequenza di brani. Il primo ci viene da The Smile, sorta di supergruppo che comprende anche elementi di grossa evidenza dei Radiohead, fra l'altro più tardi sentiremo proprio un brano anche dei Radiohead, però in questo caso dai Smile ci ascoltiamo The Same, e poi l'Enturloop insieme a Jessica Persé, Bouchure, Flavia Cielo e gli Dioppi in The Same, Acti Matchbox B in Rise of the Angels, Kate Bush in King of the Mountain, e Otis Redding in un celeberrimo brano fa fa fa fa fa set song. Ma partiamo con The Smile.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: .33 in questo momento, mentre in sottofondo è partito Brian Ferry dal vivo. Vi ricordo che siete alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina. Lasciamo passare un attimo un aereo. E questa è la sequenza più lunga, quella che vi accompagnerà fin verso le 10.24-10.25. Allora ci sentiamo veramente Radiohead, come vi avevo annunciato già a suo tempo, il brano Paranoid Android, uno dei loro brani più conosciuti. Poi passiamo a Peace Division in the Wall. Poi, visto che qualche giorno fa sono stati gli 80 anni di Beppe Carletti, ci andiamo a sentire i Nomadi, tantissimi anni fa, il brano è 4 lire noi. Poi passiamo a TSLP in Trance, Medicine Dolls in Tanger Danger Disco, gli Stooges di Iggy Pop in Search and Destroy, i Black Sabbath in Anomundi, Patti Smith in Glory in Excelsis Deo, Arcade Fire dal Canada in Season of Change, Katy Perry in Bigger Than Me, Barcase in Soulfinger, chiudere tutto dalla Germania e Sturzende Neubauten in Tanz Debil. Ma partiamo con i Radiohead.

10.02, ci siamo appena ascoltati Black Sabbath in sottofondo e CDC, rubate opere di Antonello da Messina, furto al MUM, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ieri sera sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I ladri hanno portato via 3 tavoli su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà estratta da una teca blindata, datati 1473. All'origine erano 6 tavole, la tavoletta 16x12 cm fu venduta da Christie's alla regione Sicilia nel 2003, anno in cui fu attribuita ad Antonello. Veniva dalla collezione di William Soldan dal 1930, ma riprendiamo subito con la musica Patti Smith.

0: giorno, nelle scorse ore, in un'area disabitata dove è stato abbattuto da un caccia della NATO. Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare.
1: È prevista per oggi la discussione al Parlamento iraniano di un disegno di legge sullo stretto di Hormuz. La proposta potrebbe

Provincia, un tuffo nella grande dance italiana degli anni 90. Oggi, 16 agosto, a Lustrola, sul pratone della sede di Canostra, si esibiranno infatti Datura, storica formazione nata a Bologna, che ha fatto ballare milioni di persone nelle discoteche di mezzo mondo con brani ipnotici come Erba dal Diablo, Eternity e Infinity, nella stagione d'oro della musica dance italiana. Sonorità elettroniche e tecnico, i cinquantenni di oggi hanno conosciuto e che ritroveranno intatte con Ciro Pagano, dei Gas Nevada e Stefano Mazzavillani, già componenti della band originale, costituitesi nel 1991, prendendo prestito il nome di un'erba rituale messicana. Ed è appunto Canostra, Lustroia ad Alto Reno Termi, Datura, questa sera. Veniamo al resto della regione, veniamo a Ravennate. Giovedì 20 a Rialo Terme, appunto in provincia di Ravenna, per Frogstog abbiamo Joan Till, mentre invece sabato 22 a Marina di Ravenna per Studio Delta Live on the Beach abbiamo tra gli altri Rosa Chemical. Poi chiudiamo con questa sera, no, anzi sabato 22 alla zona piscine Fiera di Rimini, abbiamo un trio blues rock Blue Boys composto da Jody Palma, Lorenzo Sirighini e Luca Gridelli, tutto a ingresso libero. Per i concerti è tutto, direi partiamo con l'ultima sequenza di brani, poi l'appuntamento è per domenica prossima a partire dalle 8. Allora partiamo con Hot Hud in Story of the Whole Thing, poi Unsane Organ Donor, Ivano Fossati, La pianta del tè, e dovrei fare in tempo a mettervi anche Hot Jane Cold Blood, ma partiamo con Hot Hud.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.

0: Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Buon estate da Radio Città Fujiko.

0: particolare questo è un politico che ha dei grandi problemi di conservazione, quindi il furto, diciamo, è grave anche in questo senso, va a incidere su un'opera molto molto fragile. L'altra tavoletta è una tavola molto piccola, diciamo 10 centimetri per 10 più o meno, ma è una tavola molto particolare perché è dipinta su due lati, sui due lati. È un'opera che da una parte ha una Madonna col bambino e un francescano inginocchiato in preghiera, il committente, e dall'altra un'immagine del Cristo in pietà. Questa è un'opera che è stata comprata recentemente negli anni 2000 dalla regione a un'asta londinese, e sicuramente un'opera giovanile molto molto interessante, insomma è un danno clamoroso.
1: E negli ultimi anni sono stati diversi furti di opere d'arte anche clamorosi, come ad esempio quello al Louvre, ma non solo, il furto che è avvenuto dei dipinti di Renoir, Cézanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca a Parma. Esiste dunque un problema di sicurezza nei musei? Ascoltiamo ancora Roberto Cobianchi.
0: Ci fa capire anche di una fragilità dei musei dal punto di vista proprio della possibilità che sempre di più si vede di entrare, di riuscire a, diciamo così, impadronirsi di opere anche capitali. Evidentemente, nonostante le grandi, diciamo così, nuove anche tecnologie, i mezzi che si possono mettere in campo, rimangono delle fragilità, delle possibilità sempre più evidenti. Proprio stamattina, mentre ho letto della notizia, stavo leggendo altre cose sul recupero invece delle opere che sono state trafugate vicino a Parma alla Fondazione Rocca. L'impressione è proprio che si riescano e che ci siano figure che riescono a intercettare proprio delle minime fragilità anche, ma poi da quello riescono a operare clamorosamente. Ecco, sono opere che non credo possano essere commercializzate, ovviamente, per delle finalità diverse, insomma.
1: L'Ucraina ha lanciato nella notte uno dei più vasti attacchi aerei sul territorio russo, centinaia i droni impiegati, la Russia dichiara di averne abbattuti più di 800 nel mirino di Kiev, l'oblast di Mosca, dove è stato colpito ancora una volta l'e-commerce russo Wildberries, incendiato un centro logistico, ma anche la Crimea, il Donetsk e il Mar Nero. E mentre Zelensky continua a denunciare la carenza di intercettori che impedisce alle difese ucraine di intercettare i missili russi, come quelli che la scorsa notte hanno ucciso 3 persone, sempre più chiaro che siano i droni il fulcro della strategia di Kiev. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: I successi ucraini con i droni sono diventati un punto di forza, nonostante i 5 anni di guerra, nonostante le difficoltà sul campo, nonostante tutta la serie di difficoltà che sono derivate dall'invasione russa, successo nello sviluppo e nell'utilizzo dei droni per gli ucraini è diventata una moneta di scambio. Infatti l'hanno ribattezzata drone deal, ovvero gli accordi che gli ucraini fanno con gli altri paesi offrono droni e competenza in cambio di altri beni di cui hanno bisogno. E questo è molto importante perché l'Occidente, ma anche i paesi del Golfo, insomma le potenze e le medie potenze globali, si sono rese conto che la guerra in Ucraina ha cambiato il modo in cui si fa la guerra, che quindi i droni sono diventati i protagonisti e che padroneggiare la tecnologia sia sulla costruzione, ma soprattutto sull'uso e sul machine learning, sull'addestramento dei software dei droni, è diventato fondamentale e sarà sempre di più nel futuro. E quindi è questa in questo momento la forza negoziale di Zelensky. Poi certo, dal punto di vista diplomatico, l'ultimo rimpasto di governo è stato un disastro e quindi questo ha un po' mitigato in senso negativo la notorietà che Zelensky era riuscito a riacquisire in questo ultimo anno.
1: E sarebbe invece russo, secondo le prime informazioni fornite dalla NATO, il drone che un caccia spagnolo ha abbattuto questa notte in Romania, poco distante dalla confine con Ucraina e Moldavia. Il velivolo è caduto in una zona disabitata senza provocare danni. Tensioni nel sud del Libano dopo i raid israeliani di ieri, più gravi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, mai realmente rispettato. Di giugno il ministro della difesa israeliano Katz ha rivendicato gli attacchi ordinati dopo il ferimento di alcuni soldati israeliani e minacciato di colpire ancora. Niente sarà lasciato in sospeso, ha scritto sui social. Gli obiettivi dei raid di ieri, secondo Israele, erano due comandanti di Hezbollah, ma tra le 11 vittime e i 19 feriti si contano anche donne e bambini. In Cisgiordania continuano attacchi e provocazioni dei coloni. Questa notte a Hebron un gruppo di israeliani ha danneggiato case e auto di palestinesi, anche sparando dei colpi in aria. Quando i residenti sono usciti è intervenuto anche l'esercito, che ha ferito diversi di loro a colpi di arma da fuoco. A Cusra, intanto, nella zona di Nablus, le famiglie le cui case sono state per giorni assediate dai coloni denunciano: ora sono i soldati a non lasciarci uscire. Una delegazione delle Nazioni Unite è riuscita a portare loro cibo ed acqua, ma le abitazioni rimangono isolate dalla rete elettrica e dall'acquedotto. Sentiamo la testimonianza di un cittadino di Cusra, Abed Wadi.
3: The situation today is more than yesterday, very complicated. We talk with DCO to fix the problem of the electricity and the
4: oggi
3: water.
4: La situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al-Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito era presente sul posto, ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo. Proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato. Quindi la gente non riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono 3 famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato, voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso.
3: The house of Rizik, the brother of Youssef, and Youssef now before Harpa were talking.
1: Una taglia da $30,000 sui soldati degli Stati Uniti. Il comandante dell'esercito iraniano ha promesso una ricompensa a chiunque catturi o uccide quelli che definisce aggressori americani, mentre in un altro comunicato Teheran ha dichiarato che non si fermerà fino a quando Stati Uniti ed Israele non saranno completamente sconfitti. Da fine luglio la guerra è di fatto ferma, ma lo stretto di Hormuz rimane chiuso nonostante i negoziati con l'Oman, e oggi il Parlamento iraniano discuterà una legge che potrebbe vietare l'accesso al tratto di mare a ogni imbarcazione legata agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili da Teheran. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino. Si chiamava Ornella Forastefano e aveva 46 anni. Dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata fuori dall'ingresso. I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l'hanno subito soccorsa, ma a causa della gravità delle lesioni è morta. La polizia si è messa immediatamente alla ricerca del compagno della donna, il principale sospettato, che poco fa è stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire. L'uomo sarà interrogato a breve. Lunedì sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo hanno comunicato i legali del faccendiere, che stanno valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. Intanto Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, nonostante le pressioni della destra di governo, che da settimane ne chiedono l'allontanamento. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni dai vertici della RAI. Gli incendi stanno divampando in diverse regioni d'Italia. Particolarmente difficile la situazione in Friuli, sul territorio montuoso della Carnia. Nella notte sono cominciate le prime evacuazioni a scopo precauzionale da alcune abitazioni di Pissebus e a Tolemazzo, la palestra comunale è stata allestita per una prima accoglienza in Abruzzo, a Bisegna, provincia dell'Aquila, porta nord del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ieri sera in via precauzionale è stata evacuata una palazzina abitata da 6 famiglie perché minacciata dalle fiamme. Intanto continua a bruciare da ormai 12 giorni nel Biellese il Monte Barone. Per contenere le fiamme che continuano ad avanzare su diversi fronti sono al lavoro squadre dei vigili del fuoco da Biella, Asti, di Torino e Novara. Anche in provincia di Vercelli da ieri sera è attivo un nuovo incendio. In Piemonte si trova la nostra collaboratrice Chiara Lonzani.
5: Già dalle frazioni di Borgosesia le montagne non si vedono più, avvolte dal fumo. Il sole è un puntino rosato dietro spesse nubi di caligine, l'aria puzza di bruciato e grippa la gola. Un nuovo temporale con tanti fulmini e poca acqua ha innescato ieri l'ennesimo rogo a Moglia. Si aggiunge al fronte di Cravagliana, attivo da 1,5 mesi, 18 km quadrati in fumo, alla Res di Varallo, all'Alpe Campo di Sabbia e all'enorme incendio che da 12 giorni sta incenerendo i boschi del Monte Barone nella vicina Val Sessera. Si stima abbia bruciato 33 km quadrati. Vigili del fuoco e volontari dell'AIB scavano trincee per limitarne lo sviluppo, ma è la siccità il miglior alleato delle fiamme. In quella che era definita la valle più verde d'Italia a causa dell'abbondanza di acqua e soprattutto di piogge, da 1 mese diversi comuni hanno emesso ordinanze antisprechi. Le sorgenti non bastano più, bisogna pescare nei torrenti e la potabilità non è garantita. Alcuni turisti se ne vanno. Chi resta guarda in su, osserva i Canadair che fanno la spola con i laghi e cerca di capire se tra le nuvole di fumo ce ne sia qualcuna carica di pioggia.
1: A Milano un uomo di 40 anni è stato trovato morto ieri sera intorno nell'area verde di Piazzale Lugano, siamo vicino al quartiere di Bovisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso causato da un malore. Secondo le prime informazioni si tratta di un senzatetto che da giorni si trovava nella zona. Proprio contro la solitudine nelle grandi città in estate, ieri la comunità di Sant'Egidio ha organizzato il Ferragosto solidale, un'iniziativa che si è svolta nei quartieri popolari di diverse città e che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Sul senso della giornata ascoltiamo Roberto Zuccolini, che è il portavoce della comunità di Sant'Egidio.
6: Una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente, e si crea un alone di solitudine attorno a queste persone. La risposta quindi delle feste è una risposta al caldo opprimente di questi giorni, ma soprattutto alla solitudine, no? Che è un fenomeno che sta aumentando nella nostra società. Però il secondo elemento importante mi sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente, un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento che ha coinvolto così tante persone, quindi insieme in queste tavolate si manifesta questo messaggio, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi.
1: Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi la Compilation Dance Estate 2026.
1: Dodicesima edizione. Un programma a cura di Franco Paoletti.
2: Con la regia e il mixaggio del bolognese Volante.

0: Avete ascoltato la compilation dance di Easy Pop, estate 2026.
1: Buona estate da Easy Pop e da tutta Radio Città Fujiko.

Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fuji.

Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro oppure

Alle 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: e quindi i rispettivi libri all'interno. Facevamo ogni settimana degli incontri con le donne, con un gruppo di donne, per parlare di quei libri. E questi incontri hanno poi finalizzato l'incontro pubblico dell'istituzione assieme all'autore. Questo per noi era fondamentale per in qualche modo iniziare una conversazione su determinati temi che per noi erano urgenti. Quindi Closer nasce, insomma, con l'intento di portare cultura dove è più difficile, con l'idea che soltanto attraverso la cultura si possa effettivamente creare un senso critico.
1: E il carcere come entra nei vostri personali percorsi? Quindi qual è stato il primo momento in cui in qualche modo avete sentito la necessità di avvicinarvi a questo mondo?
0: Allora, io personalmente ho sentito parlare di carcere fin da quando ero piccola, perché come amica di famiglia, la mia famiglia aveva una direttrice del carcere femminile, e all'epoca era stata anche direttrice del carcere maschile di Santa Maria Maggiore, sempre a Venezia. Non so perché io, a differenza, per esempio, delle mie sorelle, ho recepito maggiormente queste conversazioni su questo suo lavoro, che mi ha sempre molto incuriosita. Con il passare del tempo, poi ho iniziato a fare un'esperienza di volontariato con una cooperativa, Rietra dei Pensieri, che aveva il laboratorio all'interno delle due carceri di Venezia. Ho fatto poi un'esperienza in Francia, in un ente di formazione che aveva dei corsi all'interno di diversi istituti penitenziari francesi. E quindi per me, non so, c'è stata un'evoluzione di vedere intanto le parole che uscivano dal carcere, poi i prodotti che uscivano dal carcere, e poi di fatto l'urgenza è diventata quella di dover entrare. Quindi per me è stata questa un po' la storia.
2: Io invece devo dire di esserci arrivata molto più tardi e una cosa che mi piace dire di solito è che cioè, ci arrivo probabilmente anche per un incrocio di esperienze personali e professionali perché sono una giurista, quindi diciamo che il primo strumento che io ho avuto per affrontare il tema della carceralità è stato quello del diritto, che è uno strumento molto ambivalente, quindi da una parte può essere uno strumento utile per contrastare determinate forme di discriminazione, dall'altro però è anche uno strumento che quelle discriminazioni le riproduce e il carcere, secondo me, trova in questa dimensione proprio la sua caratteristica, diciamo, principale, più evidente anche forse. Arrivo però ad occuparmi del femminile, un po' per un rapporto personale che mi lega con Giulia e anche di pensiero, di confronti, insomma, degli ultimi anni, ma penso che quello che mi ha portata sia la pratica femminista. E questo perché uno degli insegnamenti principali della pratica femminista è la decostruzione, quindi è molto connesso anche al tema professionale e giuridico, ovviamente, però diciamo che è uno sguardo su un mondo che rende proprio evidenti determinati funzionamenti, quindi come la società per la critica femminista. E quindi anche per me, ovviamente, è fortemente patriarcale. Il carcere è la massima espressione di questo potere patriarcale, fortemente improntato sul maschile. Quindi direi questo.
0: Sì, aggiungo che in relazione a Federica, io fino a pochi anni fa, 3 anni fa, vedevo l'attività di Closer soltanto dentro al carcere. È stato anche incontro con persone come Federica, che per fortuna adesso fanno parte veramente di Closer, che mi hanno dato anche la sicurezza di poter parlare di carcere in un modo anche appunto di decostruzione di quel sistema. Inizialmente per me era appunto entrare, fare qualcosa per il dentro, fare in modo che il fuori potesse entrare, però ecco, la sicurezza di poter parlarne fuori, anche decostruendolo, per me sono stati fondamentali incontri come quello di Federica.
1: E a proposito di questa relazione tra quello che accade dentro con quello che accade fuori e viceversa, la nostra trasmissione Liberi Dentro si chiama Un ponte tra carcere e città e in qualche modo chiaramente con le vostre attività cercate di crearlo questo ponte. Per voi che cosa significa?
0: Allora, nell'ultimo anno abbiamo usato questo claim che si chiama, cioè che cito, che è aprire il carcere per chiuderlo, no? In un qualche modo l'idea di appunto fare entrare le persone è un modo per far conoscere quello che accade all'interno, o meglio neanche quello che accade, ma far semplicemente vivere la dimensione che c'è all'interno del carcere. Banalmente le persone che vengono a questi incontri non hanno i telefoni, no? E quindi anche nell'attesa dell'inizio dell'incontro le persone si ritrovano o a stare in silenzio o a guardare quello che c'è attorno a loro o a parlarsi, un qualcosa che è molto diverso dalle dimensioni che viviamo noi fuori. E quello secondo me è il primo passo per capire la differenza abissale tra dentro e fuori, e soltanto appunto vedendo quella dimensione in pendola ci si comincia a fare tante domande e credo che siano quelle che poi mettono in moto una serie di urgenze di parlare, e soprattutto, come insomma, non so, ci insegna Valeria Verdolini, a immaginare delle possibilità, no? E per noi già il fatto stesso di far entrare le persone è una prima possibilità, il fatto che le persone possano iniziare a farsi delle domande è una seconda possibilità, e il fatto che poi siamo noi fuori che assieme a chi ha partecipato con gli accoglimenti eccetera possa iniziare a costruire dei mondi possibili in qualche modo, anche senza prevedere quell'istituzione che ci nega di fatto la relazione con chi c'è all'interno. Però vorrei che anche Federica dicesse qualcosa.
2: Ma mi stavo per collegare, perché secondo me significa anche mettere in evidenza, mettere in luce quelle che sono le contraddizioni di un sistema che non è mai stato veramente messo in discussione, cioè la carceralità di per sé non è messa in discussione. È una cosa che diciamo sempre anche nei nostri incontri, e soprattutto in relazione al femminile, per tutta una serie di motivi, è profondamente contraddittorio, se si pensa anche ai numeri della carcerazione femminile, per esempio in Italia. Quindi il nostro approccio prova anche ad immaginare quello che noi chiamiamo uno sgretolamento progressivo della necessità di riferirsi, di adire, diciamo, all'istituzione penitenziaria, perché pensiamo che ci possano essere molte alternative, soprattutto con numeri contenuti, diciamo. Diciamo che risulta poi, quando si va a studiare proprio anche il fenomeno della detenzione femminile, risulta veramente difficile immaginare che non possano esserci strumenti alternativi, anche magari passando attraverso un utilizzo maggiore delle misure alternative per affrontare determinate situazioni, e quindi provare a, diciamo, portare fuori quello che non è tanto quello che succede dentro, ma proprio la realtà penitenziaria, aiuta anche a creare molta consapevolezza all'esterno, perché una cosa di cui ci siamo rese conto, ma ne parliamo da anni, è che si fa molto presto, diciamo, anche a vedere la soluzione del penitenziario come una soluzione automatica, è sicuramente la più facile, però le persone non sanno che cosa sia il carcere veramente, e non hanno idea proprio anche di come funzioni, e quindi tante volte anche solo vedere quella realtà, o almeno sentirne parlare, aiuta a creare consapevolezza.
1: E abbiamo parlato del ponte tra carcere e città, e quindi della possibilità per la cittadinanza di entrare all'interno delle carceri. Quali sono i vostri progetti principali e quindi come si configurano?
0: Allora, il progetto principale è IAS, interrogatorio alla scrittura, che è in parte quello che ho spiegato prima, cioè invitiamo degli autori e delle autrici a venire a presentare il proprio libro, e il libro viene appunto presentato dalle donne detenute che vengono in qualche modo accompagnate alla preparazione dell'evento con noi in incontri che appunto prevedono la lettura del libro. Poi il libro non viene sempre letto, ma va bene così, perché per noi è il libro è semplicemente la scusa per poter parlare di qualcosa, e per noi l'evento connesso al libro è un qualcosa anche di simbolico, perché ci permette di come dire, far capire alla cittadinanza che il carcere fa parte della nostra città, e quindi in qualche modo è uno spazio che può essere attraversato, può essere in qualche modo reso per poche ore un qualcosa di effettivamente pubblico. E questo è un progetto che dura ormai da 10 anni, e se noi facciamo il conto che più o meno all'anno ci sono 4 incontri, ogni incontro ci sono tra le 50 e le 30 persone autorizzate, vuol dire che dentro in istituto, attraverso il nostro progetto, sono entrate più o meno 2000 persone, no? Quindi credo che il valore sia non soltanto quello che cioè, anzi, l'impatto sociale che ci può essere, che può essere in qualche modo misurato, non è soltanto quello che possiamo constatare all'interno sulle donne detenute, sul fatto che attraverso questi incontri in qualche modo si vedono più sicure di sé, perché si mettono in relazione con il mondo esterno attraverso il loro appunto pensiero, attraverso le loro considerazioni legate a un tema, eccetera. Ma probabilmente l'impatto sociale più grande è proprio quello di una società più consapevole, che nel momento in cui entra appunto può iniziare a porsi delle domande e anche a decostruire probabilmente dei pregiudizi, no, che sono legati alle persone che sono all'interno, che nel momento in cui si vede presentare dei libri come se fossero Lee Gruber, cioè, diventano comunque meno stereotipate, no? E un altro progetto di cui andiamo molto fiere è Piombi, tra l'altro è curato assieme a noi da Severino Antonelli, che fa l'editor di mestiere, quindi ci presta una grandissima competenza nell'editare i pezzi che ci arrivano. E su Piombi è una newsletter che vuole parlare di carcere e di detenzione. È nata durante il 2020, quando appunto gli incontri di interrogatorio alla scrittura non potevano essere più fatti, e avevamo pensato che ancora una volta la letteratura ci potesse venire incontro nel poter dare una narrazione di quella che è la prigione. Dico prigione perché appunto inizialmente non c'era l'idea di parlare di carcere da un punto di vista di attualità, ma che fosse appunto un racconto legato anche a degli immaginari che ci venivano dati dalla letteratura, dai film, dalle poesie. E poi con un po' di susseguirsi di fatti che si sono susseguiti anche insomma, in Italia, abbiamo sentito anche la necessità tante volte di parlare in maniera anche un po' più approfondita di quello che accade in Italia e nella detenzione. Quindi abbiamo ospitato anche persone come, non so, Luigi Mastrodonato, che ha fatto il podcast 13 per il Post, abbiamo dato spazio a Valeria Verdolini, a Marina Beraha, abbiamo dato spazio anche a chi di fatto è già esperto di carcere. Inizialmente questa non era propriamente l'idea, ma che ci si poteva, come dire, esporre sul tema della detenzione anche semplicemente essendo esperti di letteratura in qualche modo. E Piombi è arrivato al 55esimo numero, quindi è un progetto che sta in piedi, conta un bel po' di iscritti, e l'orgoglio sinceramente è quello che prende un target che è in qualche modo interessato al tema, ma che ne riconosce anche il valore, diciamo, di contenuto. e di contenuto anche letterario in qualche modo. Quindi, per quanto ci riguarda, è un successo, ecco, e in Italia probabilmente siamo stati anche un po' il primo esperimento online. Ovviamente c'era Antigone che fa i report, anche Antigone con gli interventi sull'unità, La Via Libera, che fa dei bei approfondimenti. Però dopo di noi c'è stata la newsletter Fratture, che è nata, però inizialmente siamo stati, penso, i primi ad avere questo format che appunto ha ampliato un target. Purtroppo non riusciamo a farlo leggere alle donne, e dovremmo stamparlo. È sempre stata un po' una pigrizia, ecco. Inizialmente avevamo anche pensato, nei primi numeri c'era un pezzo che noi leggevamo a voce alta, di qualcosa di scritto dalle donne. Con il tempo abbiamo abbandonato anche un po' questa cosa, semplicemente per poco tempo. Però insomma, io credo tanto in questo progetto e secondo me a breve potrebbe anche succedere che raccogliamo tutto il contenuto che è uscito in qualcosa che potrebbe essere, insomma, una pubblicazione più coesa, insomma, di quello che è uscito in questi anni. E poi c'è un altro progetto.
2: Sì, cioè è profondamente connesso in realtà a Interrogatorio alla scrittura e a Piombi, però è trasferito all'esterno sostanzialmente e si chiama Suture ed è un progetto relativamente nuovo perché è partito nell'autunno del 2025, direi, inverno forse, e si tratta di un ciclo di letture. Un gruppo di lettura misto e anche non continuativo, per cui la composizione può cambiare, tematico rispetto alla detenzione femminile. E dico che è connesso a Interrogatorio alla scrittura perché la scelta dei testi ricade ovviamente su testi che sono testi di narrativa, e, cioè fino ad ora sono stati principalmente testi di narrativa e che rappresentano sostanzialmente una scusa. Per parlare del carcere e parlare di detenzione femminile. Quindi, per esempio, gli incontri che abbiamo fatto fino adesso di solito erano un paio e il primo incontro era un incontro di presentazione di Suture, anche perché appunto essendo un progetto nuovo deve ingranare con anche un focus tematico rispetto alla detenzione femminile, in cui ovviamente siamo state anche supportate da tutto il materiale prodotto da Antigone, in particolare dal report di un paio di anni fa che era specifico sulla detenzione femminile, e sono state occasioni di scambio e di confronto con un'utenza molto eterogenea, mi viene da dire, anche perché, come dicevo prima, abbiamo scelto di farlo itinerante, quindi dislocato nel territorio. Siamo state a Mestre, a Marghera, a Venezia e continueremo, diciamo, a vagabondare perché il senso è proprio quello di creare, l'obiettivo proprio più grande è quello di creare una rete quantomeno sensibile al tema. Sarebbe bello che creasse proprio un confronto anche al di là degli incontri di per sé. Poi a fianco, diciamo, alle presentazioni più intese come gruppi di lettura, ci sono state presentazioni vere e proprie. Giulia adesso citava il libro di Valeria Verdolini, di Marina Beraha, con cui abbiamo fatto delle vere e proprie presentazioni di questi testi. E che quindi non abbiamo letto precedentemente insieme, cioè noi ovviamente li avevamo letti, però diciamo che hanno fatto il contrario, quindi dalla presentazione abbiamo dato il là, diciamo, per la lettura più approfondita dei libri e anche quelle sono state occasioni molto preziose, molto partecipate, che anche quello che ci ha stupito inizialmente. Ma ci dà anche, ci restituisce una necessità che evidentemente è condivisa di parlare non solo del tema, ma proprio di cosa vogliamo fare. e cosa possiamo anche fare all'esterno delle mura e anche, mi viene da dire, sotto forma di prevenzione, perché viviamo in una città molto particolare che ha affrontato negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, mi viene da dire, dei cambiamenti importanti, come tante altre città, con la differenza che però Mestre non è una metropoli, quindi ha, diciamo, delle particolarità che di solito hanno città molto più grandi, e questo ha interrogato profondamente il modo anche di pensare alla città, il modo di pensare a determinate anche categorie di persone che vivono questa città e che sono fortemente stigmatizzate e respinte dalle istituzioni. E quindi è stato anche bello vedere che in realtà c'è in città un gruppo molto numeroso e, ripeto, molto eterogeneo di persone che si sta seriamente interrogando su queste tematiche sotto forma proprio di immaginazione di un'alternativa.
0: A me quello che sorprende è che c'è intanto una necessità di incontro che è principalmente femminile. Mm-hmm. E soprattutto che quando si parla di detenzione viene fuori che ognuna di noi ha una forma di prigione e quindi ancora una volta parlare di carcere serve anche non soltanto a decostruire quella cosa, ma probabilmente a decostruire altre barriere che noi abbiamo, soprattutto come donne. E per me è un po' un filo conduttore che sto un po' individuando intanto nelle donne che incontro, anche probabilmente con te, cioè nel senso che siamo tante donne che si occupano di questa cosa, e parlarne di detenzione femminile ci mette su un piano sicuramente di maggiore vicinanza, e sia con le donne di cui parliamo sia fra di noi, e a quel punto fanno emergere anche che la detenzione è un concetto che ci può appartenere. E quindi, cioè, quindi per me, anche proprio come persona, Giulia, è interessante da vedere, anche per mettere in discussione delle mie barriere.
2: Mm-hmm. Anche perché un altro tema che emerge è quello dell'approccio antipunitivista interno, no? Perché se no il rischio è quello di vedere la questione sempre come

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27

0: A luglio si è registrato il record dall'invasione e agosto potrebbe già superarlo. Morti civili, operai, tecnici, gente capitata per caso nei pressi dell'impatto. E così dopo 4 anni e mezzo un altro fronte si apre e la guerra pian piano si fa sentire anche nelle case dell'immenso territorio della Federazione Russa.
1: Papa Leone XIV ha fatto un appello oggi durante l'Angelus perché cessino le ripetute violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare molto delle violenze dei coloni nella West Bank. Il villaggio palestinese di Kusra ne è diventato un caso emblematico. È sotto assedio ormai da più di una settimana e l'esercito, che sarebbe dovuto intervenire per rimuovere i blocchi dei coloni, ha anzi occupato un'abitazione. A Kusra era presente anche un gruppo di attivisti italiani, sono stati allontanati dall'esercito israeliano, non sono più potuti tornare al villaggio di Kusra. Abbiamo raggiunto questo pomeriggio Magda, una delle italiane costrette a lasciare il villaggio.
2: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì e mi hanno detto che oggi è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità stamattina.
3: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
2: Certo che sì. E da un video, mi pare, di ieri si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa con le gambe all'interno della villa.
3: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
2: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto ma non ci sono i coloni, e noi abbiamo risposto guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video, e la loro risposta è stata no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
3: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
2: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
1: Al grido di chiediamo asilo, innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, decine di migranti hanno fatto oggi un sit-in di protesta sulla spiaggia Ceuta, dove da ormai 2 settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa di fine luglio. Alla protesta pacifica ripresa sui social hanno partecipato migranti, maggioranza subsahariani, magrebini, che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo. La situazione resta molto critica, con l'accesso limitato a cibo, riparo, servizi igienici, molti dormono sotto tende e coperte. Sono fra gli 8.000 e 12.000 i migranti che il governo locale stima siano rimasti sul posto dopo gli arrivi di massa del mese scorso. Madrid parla invece al massimo di 5.000 persone. Veniamo in Italia con il furto delle opere di Antonello da Messina, uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato opere inestimabili, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione, poi una tavoletta bifronte, una piccola opera devozionale. Antonello da Messina è uno dei più grandi maestri del Rinascimento, le sue opere sono storia dell'arte. La notizia è finita infatti sui siti di mezzo mondo anche per le modalità clamorose del furto. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi e i dipendenti del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta, ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e di allarme erano regolarmente in funzione. Ci sono però polemiche sulla sicurezza, è stata anche presentata un'interrogazione parlamentare dal PD al ministro della Cultura Giuli. Noi ne abbiamo parlato di tutto questo con Angela Madesani, storica dell'arte e curatrice, docente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara.
4: È una notizia molto grave, cioè nel senso che noi stiamo parlando di uno dei più importanti artisti italiani intanto della storia dell'arte, ma in particolare di una parte della storia dell'arte, che è la parte del Sud Italia. Stiamo parlando forse di uno dei più importanti musei della Sicilia, e stiamo parlando di un Polittico eseguito, quindi un'opera composta da più tavole, in questo caso sono delle tempere, no? La tempera, sì, grassa. Questo Polittico di San Gregorio, che lui ha eseguito alla fine, diciamo nella parte finale della sua vita, nel 1473.
1: Com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere? Cioè, cos'è che è mancato? Pure sono cose che in qualche modo vanno messe nel conto per diciamo anche il numero enorme di musei che c'è.
4: Beh, allora sicuramente la sicurezza matematica è cosa rara, nel senso che certo noi abbiamo tanti musei, però questo non giustifica, cioè un museo che ha le opere di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte, cioè pare strano che uno riesca ad arrivare, a staccare, a fuggire. Cioè, io non, chiaramente non voglio neanche mettermi nei panni della direttrice e del personale di quel museo. Chi può averlo organizzato? Cioè, perché questo è un furto. E chi può averlo organizzato? E ci sono delle connivenze? Punto di domanda. Cioè, in quel museo le opere più importanti sono Antonello da Messina, Caravaggio, cioè
1: sì, certo.
4: Quelle opere. Quindi, poi c'è tutta la storia della città.
1: No, certo,
4: la storia anche
1: se c'è una cosa da proteggere, però, era quella lì, insomma.
4: Caspita, sono quelle cose che ti fanno rimanere a bocca aperta.
1: È stato bloccato al porto di Bari il compagno della donna uccisa da Mendolara nel Cosentino, probabilmente stava cercando di imbarcarsi. L'uomo, 42 anni, cittadino albanese, è il principale sospettato ed è stato dopo l'interrogatorio sottoposto a fermo. La donna, 46 anni, è stata lasciata, non si sa se da lui stesso o da altri, davanti all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce. Era ancora viva ma è morta subito dopo per le lesioni che aveva in tutto il corpo. Ignazio La Russa contro Report: non va eliminato, ha detto il presidente del Senato, bontà sua, ma va cambiato. Se non è possibile, ha detto La Russa, che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Per quanto riguarda Sigfrido Ranucci, La Russa fa dell'ironia: se dovessero cambiare conduttore non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, ma la vedo difficile. Prima di La Russa era stato Salvini l'altro ieri a chiedere esplicitamente la rimozione di Ranucci, un attacco che va avanti in parallelo all'inchiesta della magistratura. Ma se sui fatti ci sono molte cose da chiarire anche nel rapporto tra Ranucci e La Vitola, l'operazione di attacco da parte della destra a Report è evidente. Sandro Ruotolo è responsabile informazione del PD, eurodeputato, lo ha denunciato alla Commissione europea.
5: Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media. E tra questi vari punti ce n'è uno semplice: che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 Stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se giusto, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. E non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il Report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
1: Questa sera si tengono le ultime gare degli europei di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham. Entrambe le manifestazioni raccontano il successo dello sport italiano. Nel nuoto gli atleti e le atlete azzurre hanno brillato, anche i giovanissimi, e hanno portato a casa un record mondiale. Risultati che fanno ben sperare per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Sentiamo Francesco Caligaris, giornalista sportivo esperto di nuoto.
6: Il medagliere vede l'Italia sempre nelle prime posizioni. Possiamo indicare due grandi volti della manifestazione: Sara Curtis fra le donne, sicuramente l'atleta dei campionati per quanto riguarda l'Italia, che ha vinto l'oro nei 50 metri dorso, ha vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero, ma soprattutto in due giorni ha migliorato per ben due volte il record mondiale dei 50 dorso. Per quanto riguarda gli uomini invece, l'uomo dei campionati per l'Italia è Niccolò Martinenghi, che ha vinto due medaglie d'oro nei 50 e nei 100 rana e è tornato a Parigi due anni dopo il suo oro olimpico nei 100 rana, e quindi si può definire un po', diciamo, imbattibile, no, a Parigi. Il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini aveva presentato questi europei dicendo che erano molto importanti già per lavorare su Los Angeles. Ci presentiamo sicuramente con delle belle possibilità.
1: E anche a Birmingham con l'atletica, lo dicevamo, l'Italia sta raccogliendo grosse soddisfazioni. Gianmarco Tamberi ha vinto il suo quarto titolo europeo nel salto in alto, Nadia Battocletti ha conquistato l'oro sia nei 5.000 che nei 10.000 metri e molti altri ancora. Marco Pastonesi, giornalista ed editorialista della Gazzetta dello Sport.
7: L'Italia in questi europei di atletica leggera sta facendo la parte della protagonista. Chi ha visto in televisione le gare, ma soprattutto chi ha visto anche le interviste, si è reso conto della ricchezza umana di questi atleti. Cioè nelle interviste riescono a regalare racconti di una umanità profonda. Cose che nel calcio, per esempio, non esiste più. L'atletica italiana in questo momento gode di la presenza di atleti, uomini, donne, che vengono dall'estero o che hanno genitori che vengono dall'estero, fisicamente dotati, anche culturalmente portati verso lo sport. E insomma materia umana importante, nuova, fresca e alla lunga vincente.
1: Valeria Schroeter, Alessandro Principe per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.
8: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス。いつも、そして、オッシディアナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！わーわーわーわーわーわ
4: ー。Buonasera。
5: Ciao a tutti.
4: Ecco, eccoci qua. Siamo tra i pochi che continuano a trasmettere qui in radio. Che dire?
5: Resistiamo.
4: Cioè, noi siamo a Bologna, a Bologna, insomma, io sono a Bologna. Però mi piace per vari motivi siamo qua. Comunque mi piace. Io trasmetto volentieri, ecco, poi anche Andrea Tabellini sappiamo che ieri è trasmesso e quindi siamo in due di tutta questa banda della radio a tenere un po' live e magari raccontare anche quello che succede, perché c'è anche quello, perché comunque continuano a succedere delle cose. In genere non molto belle, evitiamo di parlare anche stavolta dei morti, perché già ne ho parlato la scorsa settimana, ce ne sarebbero degli altri, ma a questo punto, che dire, introduco un po' il filo conduttore della trasmissione che, e poi ne parliamo, diciamo il perché. Parliamo un po' di cimiteri, come abbiamo appena detto, ho parlato dei morti.
5: Argomento.
4: Allora, presentiamoci, che non lo facciamo mai.
5: Sono Nico.
4: Io sono De Lauris. Numeri per eventuali messaggi a 333 180 94 94. Cioè non tanto il collegamento con il problema dei necrologi e delle scomparse che sono state anche numerose, insomma per noi numerose in questo ultimo periodo.
5: Sì, volevamo parlare appunto del cimitero, soprattutto il cimitero militare germanico della Futa, perché da un ente tedesco così è arrivata questo DASPO sull'ente organizzatore di appunto di eventi in quell'ambito lì, e che non vorrebbero più che li facessero.
4: E quindi
5: è nata, esatto, questa polemica.
4: È nata questa polemica di cui vi parleremo dopo il primo pezzo, visto che siamo in argomento. Cimitero, un gruppo veramente di allegroni.
5: Joy Division, dall'album Closer, che appunto Dopo vi parleremo della copertina, intanto mettiamo su il primo brano Atrocity Exhibition.

0: Comunque, parlando di appunto questo tema, è già da qualche anno che la compagnia teatrale Archivio Z fa degli spettacoli all'interno di questo cimitero monumentale dei tedeschi, germanico, che si trova a sotto il comune di Firenzuola. È una bella costruzione, perché ci sono passate da dentro, non ci sono mai andate, però mi hanno detto che è molto bello. È una costruzione moderna, molto particolare, insomma, anche interessante da visitare, solo che bisogna andare al passo della Futa, insomma, non ci sono mai andata. Però sono andata agli spettacoli dell'Archivio Z, quindi per questo ne voglio parlare, perché è una compagnia teatrale che fa delle cose molto belle e molto interessanti. Ho visto quella, per esempio, che hanno fatto all'Istituto Ortopedico Rizzoli, e anche un altro all'Archivio di Stato. Non sono spettacoli teatrali, cioè non stiamo parlando di Zelig come città o commedie, stiamo parlando di una compagnia teatrale che si occupa di parlare di cose veramente successe, prima di tutto, in genere, insomma, e che sono sempre molto rispettose di quello di cui stanno parlando. Lo affrontano con una modalità molto seria. Quindi è arrivata questo veto da parte dello Stato tedesco di continuare a fare questi spettacoli teatrali all'interno. Il sindaco ha accettato la decisione di questi Volksbund Deutsche Kriegsgaber, perché? Vabbè, questo è un piccolo sfogo. E quindi questa è l'ultima rappresentazione, che si chiuderà il 23 agosto, mi sembra, e dall'anno prossimo non sarà più possibile farle. La motivazione è che è luogo di sepoltura e memoria, dove riposano 30.000 militari tedeschi caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, e che secondo loro questa cosa non è rispettosa.
1: Sembra che sia partito tutto da alcune famiglie, diciamo, esatto, di caduti che sono lì, e quindi
0: sì, esatto.
1: Adesso c'è un po' di mobilitazione, si cerca di fare un appello alle autorità tedesche e anche all'ambasciata per vedere se riesce a fare qualcosa. Vedremo.
0: Al momento stanno aspettando il processo di Kafka. Archivio Z sta facendo. L'anno scorso c'era La montagna incantata di Thomas Mann, e come già potete intuire da questi titoli, stiamo parlando di opere molto serie. E quindi, mentre comunque la sindaca ha deciso di. Adesso è il momento in cui sta passando l'aereo, però vabbè, ha deciso di sottostare a questa decisione, vabbè, perché l'hanno costruito loro, eccetera. Cioè, capisco che loro abbiano il potere di decidere, però l'assessore alla cultura invece si è opposta, cioè almeno cercato di parlarne, di confrontarsi con queste motivazioni, perché comunque appunto per i motivi che vi ho detto. E quindi, in attesa di vedere se torneranno indietro sui loro passi, vi mandiamo un pezzo dove viene citato Kafka, visto che adesso è in scena il processo di Kafka. E questi sono i Varlam, e il titolo del brano è Kafka Circus. arriva, eh?

0: Varlam Kafka Circus. Non vi sappiamo dire assolutamente niente di questo gruppo, che io ho trovato un Varlam come metal, ma non mi sembra per niente metal, quindi direi che soffrasedere su questo gruppo. Comunque l'atmosfera è quella del circo. Tu volevi parlare della copertina del disco dei Joy Division?
1: Sì, anche con la copertina ben nota del disco di Closer dei Joy Division era nata un po' una polemica perché praticamente il disco uscì qualche mese dopo il suicidio di Ian Curtis e praticamente tutti i critici dicevano che avevano con questa copertina qua avevano sfruttato come marketing la morte di Ian Curtis. Invece la band ha detto no, cioè, l'abbiamo mantenuta apposta perché l'aveva scelta lui. Era una fotografia di come si chiama, un fotografo famoso
0: Non lo so.
1: e comunque era stata presa dalla tomba di una famiglia, della famiglia Piani nel cimitero monumentale Staglieno a Genova. E ecco, il Bernard Pierre Wolff era un fotografo francese che è una fotografia del 1978, appunto. E quando la vide, Ian Curtis gli piacque molto e fecero
0: No,
1: appunto
0: infatti sembra un
1: il.
0: quadro, ricorda un po' quadri del surrealismo francese o anche dei preraffaelliti, ricorda molto.
1: Sì, per diciamo concludere, il design dell'album alla fine fu curato dal grafico della Factory, Peter Saville, insieme a Martin Atkins.
0: Una scelta azzardata, quella della copertina così bianca, perché poi ci vengono le dittate sopra. Soprattutto se uno quando guarda cerca i dischi c'ha le mani sporche, attenzione, bisognerebbe usare i guanti.
1: O mettergli una busta.
0: Cosa ci fai sentire?
1: Allora, preparato sul piatto di sinistra un altro brano iconico di una band che conosciamo tutti, Ramones.
0: Ah beh, lo sapevo che l'avresti portato a te questo.
1: Infatti, e se vi ricordate il video appunto di Pace Materi, che mentre loro suonano vanno giù
0: Io in questo periodo
1: nella
0: ci
1: tomba.
0: penso sempre al film, perché per questioni personali, insomma, vabbè, non so se nel caso anch'io farei un patto con. Farei questa cosa se ci fosse un cimitero, ma non so neanche se.
1: Andiamo
0: Vabbè,
1: ad ascoltare Pezzi Materi
0: ascoltiamo.
1: dei Ramones.

0: Eh beh, questo è un pezzo che quando lo mettono su tutti ballano, tutti sono in pista, riempie la pista.
1: Sì, non, senza farla apposta, anche questo è stato scritto purtroppo da Didi Ramon, che non c'è più.
0: Beh, ci fa poca fatica quei Ramones, cioè.
1: Infatti, dopo che Stephen King gli regalò una copia del libro, e, anzi, anche perché Stephen King era un fan anche lui dei Ramones, e quindi dopo Didi Ramon scrisse appunto questo brano tratto dal romanzo appunto di Stephen King.
0: Ne parlavo ieri sera perché, insomma, sappiamo che dai romanzi di Stephen King hanno tratto non so quanti film, io credo che non si contino, cioè, parlavamo di Shining, del fatto che lui non fosse per niente contento di come è stato fatto il film perché il film di Kubrick è molto diverso dall'originale. Io confesso che non l'ho letto Shining, no, l'ho letto ma non me lo ricordo più e non mi ricordo più. No, no, è vero, io l'ho letto. Purtroppo devo fare anche come con i concerti, tenermi, me li tengo, c'è un'app dove catalogo tutti i libri e dovrei scrivere letto, non letto, perché veramente poi mi dimentico. E non mi ricordo queste differenze, però sembra che sia completamente diverso insomma, abbia lavorato molto di fantasia, sebbene che devo dire che il film di Kubrick è un capolavoro assoluto, quindi come che dire, in questi casi credo che sia perdonato.
1: Sì, poi anche il brano, diciamo, volevo aprire una parentesi, tornare a quando eravamo ragazzotti, non so se l'avevi fatto anche tu, Laura, diciamo, prendendo spunto dal brano, mi è venuto in mente che dice esplora la paura della morte. Tutti, penso che l'abbiamo fatto tutto quando eravamo ragazzini, di andare nei cimiteri di notte per appunto a contrastare appunto la paura della
0: Allora,
1: morte.
0: io non l'ho mai
1: E
0: fatto
1: io sì.
0: in ogni caso ho molta più paura dei vivi che dei morti.
1: Infatti, e quindi andavamo a turni con gli altri che stavano fuori, mi ricordo nel cimitero, adesso spero che non mi ascolti qualcuno di Pieve di Cento, nel cimitero di Pieve di Cento, e così uno alla volta faceva, e addirittura c'era una leggenda che passava fra i ragazzi, così non so se è vero o no, che in una di queste esplorazioni diciamo dei giovani che erano ancora più giovani di noi, un tipo morì di crepacuore perché pensava, era inverno e aveva un pastrano lungo, lui pensava che qualcuno lo tirasse, si è cagato addosso, ha preso paura, gli è venuto un infarto, invece si era pigliato, attaccato a un gancio lì di una tomba, di un qualcosa. Però sì, non so
0: Non
1: se è
0: si sa
1: vero,
0: se è vero.
1: è una
0: Io
1: leggenda.
0: amo molto fotografare i cimiteri quando vado all'estero, quando vado da qualche parte. Li fotografo sempre e mi piace molto andare al cimitero perché, vabbè, ci vado di giorno, è un ambiente molto tranquillo, con molto silenzio e tanto verde. Quindi a me piacciono i cimiteri. Di notte non ci vado, ma non avrei problemi, ho molta più paura dei vivi, purtroppo. Allora, cambiamo discorso e torniamo. Ho trovato questo pezzo che penso che parli di, abbia nel testo Kafka, e non è, io non li conosco, questi si chiamano Honningbarna. Sono un gruppo norvegese e il titolo si intitola Pyongyang Freedom Fighter. Vamo là.

0: Honning Barna, un gruppo norvegese, giusto così per avere un assaggino di un'altra temperatura. Mi facevano notare qui che siamo in dirittura d'arrivo per lo spot, quindi rimanete all'ascolto, che c'è una breve pubblicità e poi ci risentiamo qui a radio.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Eccoci qua, devo abbassare. Siete sempre all'ascolto della Radio Città Fujiko, questa è Please Kill Me. Siamo in diretta, io e Nico, quindi parliamo un attimo, visto che fine settimana ricominciano un po' gli eventi, perché siamo stati un pochino, insomma, durante Ferragosto sappiamo che c'è un momento di stasi, un momento in cui si dovrebbe riflettere, ma magari uno invece ha voglia di uscire, non c'è niente da fare, tipo stasera. E quindi ricominciano con il San Donato Festival, che è da Via del Lavoro, lì, tra il vecchio Son e Via del Lavoro. C'è questo parco, poi ci sono sempre tanti banchetti, dove l'anno scorso era presente anche la radio, tra l'altro, adesso non lo so se ci sarà, non mi sono informata. E ci sono questi concerti, tra cui la settimana dopo ci sarà Omar Suleiman, di cui sono molto piacevolmente sorpresa, che l'abbiamo trasmesso tante volte in questa radio. Però questa settimana è precisamente
5: sabato 22 alle 9, alle 21, preceduti da una band che si chiama T-Rex Squad. Ci saranno i The Roser, punk rock band di Vicenza, giusto?
0: Sì, una punk rock band un po' ska, un po' insomma. Cantano in italiano, molto orecchiabili, sono molto felici di andarli a vedere, tra
5: quindi mettiamo
0: anche gratis
5: su un pezzo che si chiama?
0: Il pezzo si intitola 144.

0: vabbè, 144 adesso non è più tempo di questi numeri, però c'è sempre quelli dello spam che martellano. Però ultimamente ho visto che quelli dello spam hanno tutti un numero fisso, quindi bastano rispondere ai numeri fissi, mentre invece possiamo finalmente rispondere ai cellulari. Poi a me compare spesso spam nel telefono e quindi non rispondo, ecco. Però è una bella rottura di scatole, vabbè, anche perché poi devi andare a vedere il numero e poi rispondere, rispondi, però intanto sei venuto giù dalla scala magari per vedere chi è che stava telefonando. A proposito dei numeri, 333-180-94-94, questo è il numero, siamo in diretta. E siccome il nostro tema rimane quello del, allora sarebbe cimiteri e guerra, visto che è il cimitero di guerra, però qualche pezzo proprio sui cimiteri di guerra non l'abbiamo trovato.
1: Ci abbiamo sottofondo degli aerei anche che passano, non siamo in guerra però.
0: Cioè, in realtà l'unica cosa che mi veniva in mente è Master of Puppets con la copertina dei Metallica, che è un cimitero di guerra. Però tu adesso hai preparato un pezzo che parla di cimiteri, insomma, di morte, di...
1: Sì, diciamo che è una band che fa sulla, appunto,
0: Sì.
1: già nel nome Christian Death. Band
0: Una Rick
1: storica del
0: Agnew.
1: dark gotico, così dove c'è anche il nostro amico Rick Agnew degli Adolescent.
0: Stavamo ricordando prima quando è venuto a suonare all'XM24 che si era tagliato e poi con la mano sporca del suo sangue
1: Benediva tutti, come
0: benediva
1: se fosse Gesù
0: tutti.
1: Cristo.
0: Insomma, era insomma, ma ancora vivo Rick Agnew?
1: Sì, secondo me sì.
0: Vabbè, bene, buono sapersi.
1: E allora, dal loro primo album, Only Tears of Pain, ho preparato, diciamo, Figurative Theater, proprio per rimanere in tema del nostro argomento, che era quello appunto del teatro del cimitero della Futa, che appunto c'è questa polemica che vorrebbero gli enti tedeschi vorrebbero fermare le attività teatrali che ci sono state molto interessanti di tutti questi anni.

0: Sfumiamo questo, perché sono tutti i pezzi attaccati.
1: Esatto, a volte passa troppo tempo che sei lì, metti su il pezzo e non parte mai. A volte invece non riesci mai a capire quando è finito, che già comincia quell'altro. Allora, siccome comunque il tempo stringe, passo invece al tema della guerra. E con questo pezzo delle Seven Year Beach, che è un gruppo Riot Girl, che a me piace molto perché insomma ci vuole sempre una presenza femminile, e queste poi sono belle incassate, e il pezzo si intitola No Fucking War.

0: Ecco, dicevo appunto, sono sempre pezzi molto corti questi che metto su io, no, sempre no, però comunque spesso perché i gruppi punk preferiscono sempre mettere pezzi corti. E quindi andiamo a mettere un altro pezzo. Hai preparato quello che distrattamente stavo facendo partire prima.
1: Allora, ho preparato un EP, un mini LP, chiamatelo come volete, Paradise Rising dei Death in June. Anche questa band,
0: Ah, ecco, sono molto
1: naturalmente.
0: appropriati perché loro si vestono sempre molto militari.
1: Militari, poi sì, anche su di loro ci
0: C'è
1: sono un po'
0: anche
1: di
0: la
1: polemiche,
0: sì,
1: così.
0: perché c'è un po'.
1: Però sì, i loro testi, le loro copertine, come questa di questo EP, sono prese molto da appunto cimiteri, opere che ci sono in cimiteri.
0: C'è
1: Comunque.
0: anche loro perché non, io le ho viste, no, cioè, scusa un attimo, non mi ricordo più se quando l'ho visti lui si chiamava, lui è.
1: Forse hai visto i Crisis, perché loro
0: No, no, i
1: sono.
0: Crisis magari,
1: Derivano
0: no, no,
1: dalle
0: no.
1: ceneri dei Crisis
0: No, lo
1: e così.
0: so, però quando l'ho visti io erano già chiusi i Crisis. C'era il cantante, come si chiama? Non mi ricordo più.
1: Ah, neanche io
0: Ecco,
1: non me lo
0: vabbè.
1: ricordo. Douglas
0: Erano
1: Pearce.
0: Douglas Pearce, li ho visti al Palasport ed erano tutti vestiti militari, lui questo mone così, con questi vestiti militari, incute un po' di soggezione.
1: Sì, infatti sono un po'
0: Comunque
1: particolari
0: devo avere una patch dei Death in
1: e anche
0: June.
1: questo brano, naturalmente, che si chiama This is not Paradise, dice tutto.
0: Ecco.
2: This is not paradise. You must know.

questo pezzo si accordava benissimo con questa atmosfera da cimitero dalla quale siamo partiti. Adesso facciamo un piccolo riepilogo perché siamo verso la fine. Siamo partiti a parlare di questo cimitero della Futa, del cimitero monumentale dei tedeschi morti durante la Seconda Guerra Mondiale, dove tutti gli anni, in estate, l'archivio Z, principalmente, insomma ultimamente che io sappia, l'archivio Z mette in scena delle opere teatrali di grande valore, secondo me, sia culturale che anche, cioè anche interessante per la location e tutto, ma anche per il messaggio che vogliono dare, che sono attori molto bravi, anche molto impegnati, e quindi non c'è motivo per cui abbiano deciso di non volere più queste spettacoli teatrali. Questo cimitero, comunque, ricapitolando, è il più grande monumento cimiteriale di guerra e viene fatto in Italia. È stato realizzato dal 1961 dall'architetto tedesco Dieter Oesterlen ed è stato inaugurato nel 69. Ci sono più di 30.000 morti e così, insomma, questo è. E poi ricapitoliamo anche il San Donato Film Festival, che no, Film Festival, il San Donato, scritto Sun come sole, che comincerà venerdì prossimo, direi, no? Mi sembra che parta dal 21, da venerdì. E quindi noi abbiamo messo su i The Roser perché ci saranno sabato, i concerti sono gratis, poi fino al 14 settembre, ma vi ricordo che il 5 settembre c'è la festa della radio e quindi non andate né al San Donato né alla Scandella, perché ci sarà anche la Scandella a settembre, però noi vi invitiamo a venire alla casa di quartiere di via Scipione del Ferro, perché lì invece c'è il concerto con le Tremende e altri gruppi che adesso mi sfuggono, che c'è il 5 settembre. Mentre il 21 agosto, appunto, andate a vedere il programma, perché adesso io non ce l'ho sotto mano. L'unica cosa che vi ricordo è che invece venerdì prossimo c'è Omar Suleiman e questo venerdì qui ci sono i The Roser, che è insomma, un sabato. Po' punk. Sabato, questo sabato, mentre venerdì comincia. A questo punto andiamo con un pezzo che riassume sia la guerra che il cimitero. Sono i Gob, un gruppo canadese, War is a Cemetery.

0: Con queste ci siamo accorti che ormai è ora di salutarci.
1: La trasmissione è finita, andate in pace.
0: Non siamo ammessa. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Sì, non siamo ammessa, ma comunque buona settimana e buon rientro. Che rientra? Qualcuno starà ben rientrando, no? Noi non ci siamo mai mossi, invece,
1: infatti.
0: Siamo sempre stati qui. Ciao.
1: Ciao.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko.